m f r e o d i a t s a m u s a y a m e t s a m y a So y o n a m i a Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo, Samania.

bedroom me su Eradi me da wasi Kuturu Shani Mai Izi Iku Ulu Iko Siyana Iko Siyana Abibia Rabibia Rano yo nyami Ini ati Abibia Rabibia Rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Adini kwa fu Ah, ayana bisi